0: A tuo cenno, signore.
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come

aggiunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui la tua sorte, insieme a parte, che questo è il cambio di voglio.

sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quanto mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sospesa.